0: aspetto di tristezza stirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due credoli sposi come io loro commise a mascherarsi. Pensiamo cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscerli, potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai fare bisogno un regaletto a tempo, un zecchinetto per una cameriera e un gran scongiuro, ma per esser sicuro si potrebbe metterla in parte, a parte del segreto. Eccellente progetto! La sua camera è questa! Despinetta! Oh! Despina mia, di te bisogno avrei!
1: Ed io niente di lei!
0: Ti vuoi fare del bene?
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla!
0: Ah, parla piano ed osserva!
1: E adora!
0: Sì, se me cose buona!
1: E che vorrebbe? E l'oro è mio giuramento!
0: Ed oro avrai, ma ci vuol fedeltà!
1: Non c'è altro, son qua!
0: Prendi ed ascolta! Sai che le tue padrone han perduto le amanti?
1: Lo so.
0: Tutti le piante, tutti le nere loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or ben semmai, per consolarli un poco e trar come dice anch'iodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorrieno provare. Già mi capisci? C'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle bufone basta, udite?